successo. Invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. Il peccato che cos'è? È divertirsi del male. Il compiacersi del male.